giorno la vita si ripete uguale, 8 ore al giorno a lavorare, sto per spendere un mesale per la fitta e bullet, ma una cosa non dare, cosa vuoi fare progetti, questa è la lingua, pesa del nulla, è la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smettere di pensare, non pensare più, pensare può far male a chi non ha mai avuto niente, tanto male, non si aspetta ancora niente, nei loro occhi sfuggenti, nessun lampo di rivolta, niente di niente, di niente, solo ostilità latente contro l'extra comunitario che minaccia il loro niente, così cala il sipario sopra la coscienza di classe, con essa cala sopra le premesse stesse di ogni cambiamento reale, non pensare può ammazzare.

0: Benvenuti a Emigranti, siamo sempre qui, sono Dario Luisi, siete collegati con Radio Helsinki e avete sentito questa prima canzone. E il tema di oggi è la musica e l'intelligenza artificiale. E questa è una canzone su Genova. Ecco, Genova è. E perché Genova? Genova perché è la città che unisce me all'ospite che è questa sera in studio, Luca Molinelli. Ciao Luca.
1: Ciao.
0: Eri già stato qua con noi, con me. Luca gestisce un locale che si chiama La Pizzata, non si può fare pubblicità.
1: Esatto.
0: Però qui è venuto per un altro motivo. Una volta andando al suo locale ho sentito della musica, ho detto: ma senti Luca, ma che musica è questa qua? Ma questa l'ho scritta io. Come l'hai scritta tu? Sì, l'ho fatta io. Ma come l'hai fatta tu? Ma io ho sempre voluto fare musica. Adesso raccontaci un po' come è iniziato questo amore, come sei riuscito a realizzarlo, grazie a cosa sei riuscito a realizzarlo.
1: Grazie, ce ne sono tanti di grazie. Diciamo che uno in particolare a un mio amico che era curioso quanto me e mi ha indirizzato fino da ragazzino al computer. E un bel giorno mi ha detto: Luca, vieni, ti faccio vedere una cosa. E mi ha fatto vedere una pinna di uno squalo che girava in un isolotto 3D e dicevo: ma che cos'è questo? Era un computer ancora che non aveva neanche la RAM, era un computerino Pentium 200, penso, e che adesso proprio neanche un cellulare, ma niente. E riusciva, dopo giorni e giorni di calcolo, a far fare questa pinna di squalo che girava intorno a un isolotto disegnato. Ma era
0: aveva scritto il programma per
1: no,
0: fare...
1: c'era un programma 3D Studio, e ha detto: vedi, questo qua è 3D Studio. Da lì mi si è aperto il mondo. Ho detto, e via, ho iniziato a studiare computer, a studiare com'era la grafica, mi sono buttato in questo mondo veramente costoso, perché i software costavano, i computer costavano, e ho fatto un'avventura, ho imparato tantissimo, non c'erano insegnanti, erano pochi, e quando chiedevo se potevo fare un corso un po' più specialistico, mi dicevano: vieni a insegnare te perché non ci sono ancora. E allora io non potevo farlo, quindi tutto libri. Poi è arrivato per fortuna internet, e con internet c'erano molte più informazioni perché c'era il mondo dentro, quindi riuscivi a trovare di più. Però era molto faticoso tutto da solo, col suo aiuto, eccetera. Poi la grafica è diventata una parte della mia vita, come anche quello di fare altro lavoro, perché è difficile che ti porti a guadagnare subito, a meno che non sei già importante. E fatto sta che passa tanto tempo e mi sono appassionato tantissimo al computer, sicurezza computer, eccetera, e quindi mi è rimasta sempre dentro. E mi è rimasto anche la cosa della musica, perché io sono cresciuto come te con la nascita degli MP3 e dei CD-ROM, quindi puoi immaginare, avevo la linea ISDN, e l'ISDN era una bomba, doppio canale, però non telefonavi più perché ti occupava la linea e andavi a 380k, cioè non, niente. E finita qui spendevi una bolletta Telecom che era astrusa, 100 e passa ogni mese, 100-200 mila lire, perché c'erano ancora le lire. E poi è arrivata la DSL, per fortuna è iniziato tutto con la DSL, MP3, quindi iniziare a capire un po' di musica. Poi avevo la passione perché c'è stato il periodo discoteca e io appena uscito dalla discoteca, appena ho 14 anni, il primo giorno sono entrato dentro la discoteca agitatissimo, tutto rosso, e dicevo: che cos'è questo? Sono con i grandi. Era il pomeriggio, puoi immaginare che grandi che c'era. E da lì è iniziato il mondo della musica. Già c'era, perché con le cassette, Walkman, eccetera, in campagna si
0: però
1: sentiva.
0: Questo è quanti questa... anni fa?
1: Anni 90.
0: 90.
1: 90, okay. 2000, il top della disco music.
0: Quindi
1: diciamo,
0: dagli anni 90 fino ai 2000...
1: ero
0: è
1: nel...
0: stato io... un sogno, è rimasto un sogno.
1: Sì, è rimasto un sogno. Infatti arrivavo a casa e avevo prima avevo il classico stereo mangiacassette, audio cassette, quelle con la bic che devi avvolgere. Poi, e lì facevi le cassettine, facevi le compilation dalla radio. Poi è uscita il registratore doppie cassette e da lì è nato il mondo per me, perché io non avevo i soldi per comprare il mixer, non avevo i soldi per comprare i vinili, eccetera. Quindi ho iniziato con le audiocassette a play, stop, pausa, rec, play, pausa, rec, stop, eccetera. E appena c'era la radio, subito chiamavo mio fratello, Andrea, ciao Andrea, Andrea, con senti la musica, schiaccia, togli il pausa, e registra presto che c'è la cassetta pronta. E tutto il giorno era così, tutti i giorni praticamente, nell'ora. E poi c'era il papà che ha preso, aveva uno stereo, i primi stereo dell'Aiva, diciamo quelli che si mettono piccolini, era un compatto ma erano separati i blocchi, e quello lì l'ho iniziato a fondere perché era digitale, non era più, era uno dei primi digitali, e quindi c'era, attaccavo il mio stereo doppio con quello singolo del diciamo dell'Aiva, quello grosso, e quindi avevo tre cassette, quindi li mixavo con tre, play, stop, pausa, play dall'altro, stop, quindi un casino. Però...
0: Ma e cosa producevi? Ma
1: facevo delle cassettine, provavo a fare i mix, capito, con... c'era la disco...
0: Varie canzoni.
1: Sì, sì, varie canzoni, provavo a fare il DJ delle mie cassettine, e da lì dicevo, ah, che bello sarebbe fare il DJ, eccetera, eccetera. E poi è arrivato il PC, e il primo personal computer, e lì c'erano i programmi di musica, e ho iniziato a comporre qualche musica con quello, solo che poi l'hard disk rotto, e quindi ho perso tutto, perdevo, non c'era niente da fare. Fatto sta che mi è rimasta questa voglia di creare, che ce l'ho sempre avuta, con la grafica, con anche col mangiare, e mi ha sempre entusiasmato, però sono sempre stato bloccato perché in testa avevo una marea di idee, e che però per farle fruttare, per farle, per trasformarle, ci voleva una marea di potenza di computer, potenza di calcolo, che non avevo, persone per fare tante cose, perché il 3D è una cosa complicatissima, l'animazione poi ancora di più lo era. E quindi non avevo possibilità nessuna di fare queste cose, e quindi tutto nel cassetto, e ho detto vediamo, ci saranno tempi migliori, arriverà qualcosa, e in futuro aspettiamo. E mio amico mi diceva, French, aspetta, vedrai che succede qualcosa, vedrai, tra qualche anno, 10 anni, vedrai, 20 anni. E adesso è arrivato un momento per me magico, per altri forse un po' meno. Però secondo me lo capiranno, e quelli più abili sfrutteranno questa cosa, e ci saranno sempre gli artisti, che quelli non mancheranno mai, tutti vogliono gli artisti.
0: Però è diventato tutto più accessibile, quindi si è aperto un mondo. Hai aperto questo baule pieno di sogni.
1: Sempre colpa di quell'amico lì, di French, lo chiamo French perché mi piace chiamarlo French. Mi ha detto qualche anno fa, mi fa, guarda cosa c'è qua. E mi ha mandato una sua sigla, ho fatto la canzone, così mi ha detto, ma dai, l'avevo già sentito parlare, perché in internet lo seguo, però ho detto, vabbè, non ci faccio troppo caso, no? E invece mi ha mandato la canzone, e ho detto vabbè, dai, ero curioso, gli ho chiesto un parere perché lui è molto esperto di queste cose, e mi sono buttato, ho detto vabbè, costa poco, 8 euro, ha detto però con 8 euro posso anche farlo un mese. Ho fatto un mese di prova, anzi prima era pure gratuito, ho detto facciamo una prova gratuita, vediamo come funziona, e da lì ho detto finalmente forse posso creare. E mi sono messo lì, ho fatto 2 prove, qualche canzone, test di canzone, e poi me ne è uscita una delle, diciamo la prima ufficiale che ho fatto, che mi è venuta proprio tutta di istinto, di getto, l'ho fatta subito, che è questa qui, Un'altra vita, naturalmente la prima dedicata alla famiglia, uh-huh. E ai bambini. che quindi è un cambiamento di vita che ha avuto una persona, e quindi è come se, come poi lo dice, si buttasse in una piscina e poi esce fuori, che non respiri sott'acqua e poi esci fuori e ti si apre un mondo.
0: Sentiamola.

0: Siamo qui di nuovo in studio con Luca Molinelli in arte Dido.
1: Dedu.
0: Dedu, Dedu.
1: Scritto D-E-D-O-O.
0: D-E-D-O-O. Lo trovate su Spotify?
1: Spotify, YouTube, okay. Instagram e... Adesso mi metto su Facebook,
0: ma sì.
1: X a me non è che interessino
0: per la gente della
1: cose,
0: nostra età, però... Facebook è ancora più...
1: Sì, mi sono registrato giusto ieri quindi adesso sono anche lì.
0: Bene.
1: Su Instagram Dedu24 mi sembra.
0: Allora, adesso questa canzone bellissima, complimenti.
1: Grazie.
0: Veramente molto bella,
1: sì,
0: molto
1: era...
0: emozionante.
1: Devo dire che tutte queste canzoni mi vengono a volte, questa qua per esempio, mi svegliavo di notte e avevo le parole, dovevo di corsa scriverle, e anche a l'una di notte, alle due di notte, e non potevo più andare a dormire finché non avevo finito, devo farla. E l'ho scritta tutta così, mi sono svegliato, ho dovuto scrivere questa canzone e poi l'ho subito detto, mi interessa, domani devo lavorare, ma mi interessa, devo metterla sul programma.
0: Il processo, cioè tu allora hai detto ti svegli la notte e hai le parole.
1: Non tutte le notti.
0: No, va bene. senti le parole. Hai già un'idea?
1: Sento le voci.
0: hai un'idea di come di una melodia anche?
1: A volte ho anche l'idea della melodia, sì. Preparo le parole, gli do la strofa, le accorcio e dico no, questa è troppo lunga.
0: Cioè le dai all'intelligenza artificiale?
1: Prima me la faccio a mente. E poi dopo inizio a scrivere le parole in sequenza, magari scrivi le prime due parole, poi vai a capo, fai il sospiro, poi vai a capo, poi provi ancora, aggiungi altre parole. E alla fine, quando hai creato il tuo testo, lo devi impostare per il software. In questo caso non so se si può dire, però ormai tutti lo conoscono, nessuno, che è quello più conosciuto e anche quello un pochino meno incasinato con diciamo i copyright, anche se anche lui ce l'ha i suoi problemi, perché ci sono tutte le measure che hanno iniziano a fanno domande e dicono ma con cosa l'avete addestrata, la IA eccetera, quindi queste voci sembrano un po' troppo simili a queste e quindi ci sono tutte queste diatribe, soltanto che è difficile riuscire anche giuridicamente dimostrare, è difficile riuscire a dire che comunque è un addestramento, quindi è come se tu avessi un apprendista pizzaiolo e lo addestri e quindi gli fai insegni all'intelligenza artificiale a capire come fare, cosa devi fare, quindi è un po' difficile la diatriba, anche se effettivamente poi si scoprisse che hanno utilizzato male certe cose, allora poi scoppierà, ma i problemi ci sono ovunque, ecco, non è che quando usciranno.
0: Cioè, quindi tu metti il testo.
1: Io c'è una sezione.
0: Dai un'idea di armonia.
1: Io non uso. Io faccio il testo, poi vado su un'altra intelligenza artificiale che può essere la classica ChatGPT, cioè oppure anche Copilot, oppure basta una qualsiasi, gli dici io ho creato questo testo di canzone, deve essere fatta così, se vuoi correggi, se vuoi impostamela come persona, me la imposti e lui gli puoi dire te il qua metti un bridge, qua metti l'intro, qua metti il verse, qua metti la parte centrale della musica, oppure te lo fa lui. Quindi puoi scegliere tu quello che vuoi, come vuoi impostarlo, quindi il ritornello, quindi tutte queste le opzioni, ti scrive tra parentesi quadre, qua c'è il ritornello e il pezzo sotto diventerà la canzone.
0: Ti dà anche le tonalità, no? Ti dà anche...
1: Poi dopo tu puoi dirgli qua me la canti così, con questa tonalità, lui ce la canta in quella tonalità. Io che non conosco così bene la musica, non riesco a dargli questa, glielo posso dire, provare per imparare e quindi lui mi fa la tonalità perché conosco questi termini, però sicuramente su uno lo sa molto meglio di me e poi se ti piace il pezzo come l'ha suddiviso, perché poi lui se lo suddivide, poi magari a te non piace come l'ha suddiviso, allora glielo fai rifare o lo modifichi tu con un Word, tanto è tutto testo.
0: E poi aggiungere strumenti.
1: Quando lo puoi dire... prendi il pezzo, lo porti dentro la parte lyrics di Suno. Quando l'hai portata nella parte lyrics, sotto ti dice che come la vuoi fare questa canzone. Puoi chiedere allora a quello che l'hai fatto prima, con Copilot, con ChatGTP, eccetera. Gli chiedi, secondo te come suona meglio questa canzone? Lui ti può dare il suggerimento. Per come è impostata, suona bene con una pop indie, oppure questa qui potresti farla rock, eccetera. Oppure se hai già in testa tu la musica, gli dici no, questa qui io. Vai dentro su uno, gli dici questa qua me la fai rock, se hai già in testa gli strumenti musicali, io ci voglio mettere la tromba, voglio metterci il pianoforte, voglio metterci il basso, voglio metterci il sub, voglio metterci tamburi, voglio metterci i cimbali, voglio metterci quello che voglio. E lui ti mette tutti gli strumenti che tu aggiungi, ce ne puoi aggiungere tantissimi. Poi gli dici che voce quella che la canta, maschio, femmina, oppure solo maschio, solo femmina, oppure tutte e due insieme. E io ne ho fatte tante, tutte e due insieme, perché ho sentito che molto, molto meglio a volte. Alcune no, ma alcune sono molto meglio con due cantate in doppio. E poi metterci il coro, poi di lì anche voce da bambino, metterci la voce dei bambini che fanno il coro i bambini, puoi fare il parlato, puoi fare il rap, scegli tutto quello che vuoi, c'è tutto e di più, c'è anche lo sperimentale, che lui fa gli esperimenti, fa i test assurdi di musica, e quindi ti apre proprio un mondo di prove, perché tu poi gli puoi dare anche il genere, gli puoi dire voglio rock, lo voglio lento, lo voglio, come ho fatto prima, la prima canzone di Genova era un gioco, era una sigla, volevo fare una sigla per il mio locale, poi sono uscite le parole perché mi è piaciuta la tonalità, perché ho detto voglio fare una sigla anni 60, 50, 60, infatti la voce era 50, 60, vediamo un po' che mi faccio due risate, e poi mi è piaciuta perché quando diciamo andiamo su funicolare, mi piaceva quel pezzo lì, ho detto wow questo pezzo qui, e le prove sono tantissime, perché prima le versioni precedenti erano veramente terribili, perché facevi mille prove per poter aggiustare la parola, poi dagli l'accento genovese che non era perfetto, però dagli l'accento genovese dovevi metterci delle parole che non esistevano in italiano, quindi tutte le accentate in modo strano, per dargli le u devi fare una cosa strana, insomma era molto divertente, ti passi il tempo, e quindi è uno strumento che a chi non sa fare si può divertire. Chi ha una passione tipo me, io lo faccio per passione, non lo faccio certamente per fare soldi, perché non ho nessuno che mi permette di fare soldi, non ho neanche il tempo per dedicarmici, e mi piace, mi diverto, e spero di far divertire anche altre persone che l'ascoltano e di dargli piacere, perché a me molta musica purtroppo a me di adesso non piace, sarà l'età, non lo so, non mi piace vedere persone che non sanno cantare che cantano, ecco, non mi permetterei mai di farlo, invece ci sono questi che lo fanno e non mi piace, e ci sono anche i bravi naturalmente, però
0: in certi casi meglio l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Sentiamo la prossima canzone.
2: La prossima.
0: Che è sempre questa.
1: Questa adesso siamo nell'ambito delle canzoni un po' più romantiche. Questa forse è un po' l'ultima. Poi ci sono quelle più lente. Poi ci sono quelle della discoteca. Perché come poi vedremo, con l'intelligenza artificiale puoi fare la stessa canzone, la puoi trasformare in modo completamente diverso. Ed è veramente quello il bello del divertimento. E adesso proviamo, ascoltiamo questa qui, che è un'altra canzone più lenta. Romantica anche questa, diciamo, mi piace molto, ed è piaciuta a chi l'ha ascoltata, e se la volete ascoltare
0: sentiamo, vogliamo
1: Inseparabili.

0: inseparabili. Bravissimo Luca, mi fai impazzire, veramente anche, molto
1: anche
0: bello, mi piace,
1: stata
0: mi piace.
1: Una nottata.
0: Una nottata. Sì. Ecco perché poi quando vengo nel tuo locale sei già stravolto di sé.
1: E voglio dormire.
0: Io penso, sai, i bambini piccoli.
1: Come stanco, guarda che occhiaie. Che...
0: Ma poverino lavora troppo, i bambini piccoli. La cosa,
1: no, anche quelli. No, lì a volte mi vengono, mentre sto facendo l'impasto. Lui impasta e io scrivo il pezzo. Oppure faccio le prove, perché comunque per fare una canzone non è che viene subito, prima fa delle schifezze spesso, e almeno tipo questa canzone o quella di prima, la prima che ho fatto, per esempio ci saranno 120 prove, un'altra ne aveva 375,
0: cioè
1: gli dico
0: evoluzioni, cioè
1: aggiustamenti, perché gli dico crea la canzone, crea una canzone e è brutta. La seconda dice: ah, questo pezzo mi piace, ok, allora aggiustiamo questo pezzo, teniamo questo pezzo, modifichiamo questo pezzo, e tutte le modifiche, la prima è brutta, la seconda è brutta, la terza è sbagliata, la quarta è sbagliata, e la quinta, e quindi ci vuole pazienza proprio, okay. E quindi sono tante prove per fare una canzone, no? E poi dice: ah, questo qua finalmente è venuta bene. Ora, per fortuna si è evoluto il software e gli errori sono sempre meno, quindi si riesce a fare prima una canzone, però è devastante.
0: Adesso mi raccontavi di questo, abbiamo ascoltato Gli Inseparabili, e adesso volevamo sentire sì. Questa qua è una versione in italiano e poi la stessa canzone è una versione in inglese.
1: Questa qua è Guardati, questa qua l'ho pensata una sera che ho finito di lavorare e sono uscito in bicicletta, e con la bici, dal negozio a casa, ci vogliono più o meno 10 minuti. Ho detto: come canterebbe una canzone Vasco? Ho detto: immaginati un po' una canzone, questa canzone cantata da lui, una canzone cantata da lui, che parole userebbe? Vediamo un attimo, ci penso, vediamo un po' una canzone fatta come se la cantasse lui, e questa qua ci è andata vicino, e poi dopo adesso ne ho fatte anche nuove, perché c'è un nuovo album che sto facendo, e ce ne sono alcune che sono veramente belle. Quindi questa qui era la prima prova in italiano, e con la magia che fa questa IA, poi sono riuscito a convertirla in inglese, per far vedere, ho detto: vediamo un po' come la fa in inglese, come la farebbe in inglese, e vediamo un po' un'altra versione che non c'entra niente con questa, sempre le stesse parole in inglese, però con un ritmo diverso. E quindi la potenza di questo software è proprio che ti fa creare quello che non ti aspetti, che non ci pensi proprio, e quindi aiuta a dare idee anche agli artisti veri. E io, che non sono niente, ho fatto una canzone che a me piace naturalmente, ma un artista che ha due cose sotto, che ha studiato, che si è fatto un mazzo tutta la vita, con le sue capacità, ma sapete cosa può tirare fuori un artista con la IA? Ma veramente delle cose meravigliose, sicuramente molto più belle di quelle che di tanta musica che c'è adesso, che stanno provando a farla, perché io che lo mastico da quando è uscito praticamente, 2024-2023 lo faccio, mi accorgo quando sento le musiche di adesso che sono fatte con IA e poi cantate da loro, tipo questo che si sente in molte canzoni che ci sono nella mia adesso, stanno uscendo fuori italiani proprio anche, mi rendo conto che molto spesso molti non hanno idee, perché ci sono dei testi che sono un po' tristi, ecco. Sono quasi tutti uguali, e a me, io cerco di evitare le cose uguali che mi danno fastidio, monotonia, non mi piace.
0: Sentiamo allora questo Guardati.
1: E sta un po' più da ballare.

0: Eccomi.
1: Mi ero incantato questo ritmo. No. Allora sentiamo subito la prossima, perché sono diventato curiosissimo.
0: La versione inglese.
1: Ah, la versione inglese, esatto.
0: Sì, che si chiama Look at You.
1: Aspetta,
0: che
1: la carichiamo.
0: Ho detto, fammela in inglese. E poi l'abbiamo aggiustata naturalmente, perché non è tutto perfetto, neanche anche un po' le parole dobbiamo aggiustare, no? Le rime non vengono, quindi, e quindi ci ho lavorato un po' insieme all'IA e ho detto ok, questa qua mi piace, adesso gli diamo un ritmo e proviamo ad ascoltare. Questa è la prima versione e poi c'è la versione, poi ne fate altre, ma ho scelto queste due per far capire le potenzialità di quello che uno può creare.
1: Incredibile. È un po' lento nel caricare.
0: È un po' lento nel caricare. Non c'è problema.
1: E poi di questa... Ah, così, eccola qua. Partiamo. Vai. Look at you.
0: Bye.

0: I'm right here. Come and find me too. Ecco, questa era la versione inglese.
1: Versione inglese.
0: E di questa versione inglese ne hai fatto un'altra.
1: Un'altra?
0: Per proprio vedere,
1: vedere
0: come l'intelligenza artificiale può...
1: può elaborare diverse idee. E la, sono, non sono troppo differenti queste qui, però, perché ne ha fatte due, e dico anche tre, no, di prove, e, però mi piacevano tutte. Dicevo, ma che forte, questa ha questa particolarità, quest'altra ne ha un'altra, mi piacciono tutte. E allora, e uno poi si stimola tantissimo, e uno la può creare anche in formato tipo, per esempio, la canzone di prima, Inseparabili. Avevo detto, fammi un misto jazz, però più musicale, come lo era poi. C'era, quindi lui incrocia anche vari stili musicali, e poi ti esce fuori. A volte vengono delle cose brutte, a volte vengono delle cose molto carine.
0: E chiaramente puoi anche dirgli, fammela nello stile di quello, quel cantante?
1: Si può dire, ma adesso per fortuna mettono i filtri, perché non è bello, no, fammelo nello stile di quel cantante, certo, lì. Non è bello metterlo, certo, non sarebbe tua. Se
0: chiaro,
1: poi magari è addestrato, te la fa come la canterebbe lui, non sarebbe bello. Mentre invece ti possono dare suggerimenti, puoi utilizzare questo stile così, fatto in questo modo, con questi strumenti, e ti avvicini molto allo stile di quel cantante.
0: Allora adesso sentiamo questo Look at You di nuovo,
1: sì,
0: ma nella versione 3.
1: Versione 3, sì. Abbiate pazienza. Yeah.

0: Ecco, questo era Look at You,
1: sì.
0: Quindi la versione,
1: versione 3.
0: Inglese,
1: V3.
0: V3, diversa, diversa.
1: Diversa, l'ho voluta mettere con un violoncello.
0: Sì, all'inizio, veramente bello. Complimenti, molto, molto bello, mi piace.
1: Grazie.
0: No, è una forma di creatività, assolutamente. Cioè dici, no, un artista, no, ma è una forma d'arte anche questa,
1: sì.
0: Saper usare...
1: sì, non tutti riescono a usarlo, perché
0: no,
1: molti dicono, io non lo dico, ma molti dicono che comunque saper usare l'intelligenza artificiale ci vuole comunque un certo livello di, non che non mi voglio
0: non per vantare.
1: Però ci vuole molto, molto studio per riuscire a capire come ragiona l'intelligenza artificiale, quindi devi avere molta pazienza, costanza, metterti lì, e poi chiunque ci può riuscire, perché quando vedi che questa cosa funziona solo in questo modo, tu continui a farlo solo in quel modo, capito? Cioè, quindi tutti possono riuscire a usarla, ma devono comunque mettersi lì e studiare un pochino come funziona. E ci riescono, tutti ci possono riuscire.

0: o ti appoggia ai eventi che sono accaduti, oppure devi avere un attimo un po' di fantasia e dire che cosa posso creare oggi, ti devi mettere lì e pensare che storia mi posso inventare e vediamo un po' cosa creiamo, no? Vediamo, ci inizia a ragionare, ci possiamo pensare, ho pensato a una ragazza estate, come quale può essere il tema, no? Una ragazza in una città tipo Milano dove c'è caldo, oppure come Genova che c'è la Maccaia, un caldo bestiale. Però era più Milano perché prende, poi deve partire e va verso il sud, come le rondini vanno verso il caldo perché lassù c'è solo afa e basta, invece vogliono andare al mare e allora si ricorda che basta, prendiamo e andiamo giù a farci una
1: Al sud. Sì,
0: vacanza al mare e qua parte la vacanza al mare come la facevamo tutti gli anni, tutte le estati, andiamo giù in paese e facciamo le feste in paese.
1: quindi andiamo al sud dance.
0: Sì.

0: Luca, sei fantastico.
1: Questa è stata una delle canzoni più difficili bellissime da fare, per farle capire al programma, veramente. Sì. Con tutte le parole staccate, esatto, le pronunce. Esatto. L'avrò fatta almeno 370-400 volte di correzioni. Giaccio, mi diceva, tutte parole, perché essendo parole un po' era ritmata e staccata, sì, e quindi diceva: che cavolo di lingua è, secondo me, il software, e quindi non riusciva proprio a capire, sì, e mi sbagliava le pronunce in continuazione.
0: E le dividevi col trattino?
1: Eh sì, facevo spazio, e quindi creavo questo spazio e dicevo: ma non, che parola è italiana? Ghia, ghia, e poi ciò. è stato divertente, molto stressante, perché sono tutti crediti che paghi, quindi che vanno via, non è che non dico che costi tanto, però finiscono i crediti e poi non puoi più fare musica, capito? Non la puoi più creare, okay, quindi okay. Tu compri, c'è un limite, paghi 8 euro e poi c'hai 2500 crediti, e ogni canzone ti toglie il credito.
0: Dovresti passare a una versione superiore per essere sbloccato? O?
1: C'è il limite, poi te li puoi comprare, okay. Non è che... Però è brutto che stanno finendo, capito? Se lì non ce l'ho ancora 5, devo aspettare un mese, perché non voglio pagare ancora per un pezzetto che poi magari non funziona lo stesso. Quindi, però fa parte dell'imparare, perché poi errori non li fai più, questi errori. Quindi all'inizio...
0: Senti, noi abbiamo ancora 6 minuti.
1: 6 minuti.
0: Cosa possiamo ancora sentire?
1: Sentiamo...
0: Direi una canzone. Una canzone, sì. 4. Forse questa di Scialla.
2: Scialla è quella più nuova, sì.
0: Quella più nuova?
1: Una più. Sempre dance, Scialla.
0: Sì, dai,
1: che finiamo, molto, molto dance.
0: Andiamo in dance. E di... poi così possiamo ancora salutarci.
1: Sì, sì, sì.
0: Aspettiamo.
1: Ah, poi c'è Lo Adoro, quella bella, Lo Adoro, finale.
0: Quale?
1: Adesso facciamo Scialla.
0: Ok, intanto la sta caricando.
1: Scialla, perché quando è uscita la canzone, quando sì, è un po' tutto, un po' italiano, un modo di dire, però è perché mi piaceva come la pronunciava nella canzone, allora ce l'ho messo dentro, capito? Non è che non ha un senso molto particolare.
0: Okay. Vediamo un po', sta caricando. Ah sì, questa dura 4 minuti, quindi ce la facciamo, benissimo. Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo? Ce la facciamo.
1: Ce la facciamo.
0: In ogni caso... Grazie Luca per essere venuto in trasmissione.
1: Sì,
0: faremo un'altra trasmissione.
1: Grazie a te, ce l'abbiamo fatta.
0: Ti chiederò di fare una canzone in diretta.
1: Una canzone in diretta? Sì, dici, si può provare a fare.
0: Sì, prepari qualcosa in modo da
1: sì,
0: fare.
1: Sì, ci possiamo provare.
0: E... niente, penso ci risentiremo ancora, perché abbiamo troppo poche canzoni sentite.
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso sentiamo questo Scialla.
1: Volentieri.
0: E se non finiamo, vi saluto e vi do appuntamento fra 2 settimane con i migranti. E, cosa volevo dire? Rimanete collegati a Radio Helsinki per le prossime trasmissioni.